0: Ne changez surtout rien, vous êtes sur Radio Aria, le 99.6.
1: Questo si tratta di un tentativo di estrarre la verità all'incirca